0: Die Sendung mit der besten Musik aus der besten Zeit deines Lebens. Wir bringen euch jeden Sonntag die größten Throwback-Songs, die es gibt. Der Throwback Sunday. Nur auf der Puckler FM.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno e se facessi pure finta di star bene senza te potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo mi hai tradito nel senso che non è finita come mi aspettavo e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Einen schönen guten Morgen wünschen wir euch. Hier ist die neue der Brückler FM Morning Show. Von 6 bis 10.